0: faccia, ma mi fa mancarderà, vedi? Sono preso più le borse, mancarderà.
1: Il tempo passa, non vamos poniendo tecnos, el amor non lo reflejo, como ayer.